Yeah, Malik Ramok. Yeah, Jurjalali wa Iqram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Ghani. Yeah, Mughni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nafi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warith. Yeah, Rasir. Yeah, Sabur.